kokroko hey semesia papa wela wabia papa furo na medu pepe suo bia tasemene me ko hospital yesi me bani hu suo nyina wie didi adwani die aji sei mo presi na menu sei mo presi na mami timi tudu bu bi na menu sei mo presi na mami timi eta uradi na suo katira me sei woo woo woo wo bete na sei na be kami mani ati sei na wo temene ya aya tu bi na sei na Jesus, I tell me a fruit of woman, but come on. Ah, leave my humble soul.